0: Suoni dell'isola del film Il postino de Luis Bacalov con el bandoneonista uruguayo Héctor Ulises Pasarela.
1: Somos Babel 97.1 FM en Montevideo. RNU, Radios Públicas.

cantabile e andante appassionato con flessibilità della sonata numero 11 di Paganini, interpretato in violin por Moshe Hammer, con Norbert Kraft in chitarra.